0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
2: Vladimirci, Vladimirci radio.
3: Idemo.